Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles. Ma questa

Tra le firme delle novità di questa settimana su Radio San Marino, anche Achille Lauro con la sua bellissima La città degli angeli, che abbiamo ritrovato questa mattina tra le nostre new play. Adesso è... va bene. Allora, è da una bellissima canzone a questa sigla che ormai ci accompagna da un po' di tempo e che ci dà la possibilità di guardare in maniera più approfondita la storia, edulcorando molto in maniera molto approfondita quella che è la giornata di oggi. Oggi è martedì 21 luglio, è il 202esimo giorno dell'anno, appartiene alla 30esima settimana. Sappiate che alla fine dell'anno mancano soltanto 163 giorni, mentre a Natale mancano 156 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Lorenzo da Brindisi, San Daniele, Sant'Alberico, Crescitelli. San Daniele verrebbe facile fare delle battutacce, lasciamo stare. 1946, cosa successe oggi 21 di luglio? Prima vincita alla schedina, 80 anni fa praticamente, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, si chiamava all'epoca. Uno ha fatto 13, si è portato a casa una barca di soldi. No, ha fatto 12, neanche 13, fece 12, sbagliò un risultato. Mi scommette che era il Bologna? Sbagliò il Bologna, per forza, me lo sento. Nel 1960 la prima donna premier, va bene, era un esponente politico dello Sri Lanka. Poi nel 1951 invece nacque Robbie Williams, che ha cantato nei Take That prima di fare l'attore. Non era lui? No? Va bene. Allora, 1899, Ernest Hemingway, famoso marinaio che ha ispirato il personaggio di Popeye, quello il braccio di ferro, era un marinaio favoloso, meraviglioso. 1948 invece nasce Beppe Grillo, che andiamo avanti. Allora, poi nel 1955 Marcello Bielsa, che invece è uno sportivo, è stato un famoso tennista. L'ho buttata lì, ci sono gli internazionali di tennis a San Marino, quindi è un tennista sicuramente. Vuoi che in questo periodo mi mettano un calciatore? No, mi mettono un tennista. Poi, eventi sportivi, nel 2002 Schumacher conquista il quinto titolo mondiale di Formula 1. Ah, Schumacher correva in macchina anche? Io me lo ricordavo portiere della Germania. C'è stato un Schumacher portiere della Germania, occhio. La nostra Summer Compilation con Time Impala, Dracula, poi Gianluca Grignani cammina nel sole, ma tutto ha inizio da Conan Gray, Lonely Dancer.

Abbiamo ritrovato anche Gianluca Grignani all'interno della nostra compilation con Tame Impala e Conan Gray, questi protagonisti delle nostre tre canzoni che abbiamo ascoltato senza interruzioni su Radio San Marino. Allora, c'è la scienza, voi sapete che gli scienziati ogni tanto si mettono al tavolo, soprattutto in questo periodo, e cercano comunque di trovare degli argomenti che possano far venire sera in maniera pochino più veloce, insomma più veloce in dolore. Questi sono gli scienziati che stanno di sotto qua, da dove vi sto parlando io. Sono un gruppo di scienziati, girano col camice bianco. Io non ho mai capito se sono scienziati davvero, li vedo ogni tanto girare per i corridoi. Allora, il basket aiuta a comprendere le frazioni e fa volare i voti in matematica. Il basket, quindi, se avete delle insufficienze in matematica quest'estate, cercate di non studiare matematica, non serve studiare matematica, giocate a basket. Secondo i nostri scienziati questo dovrebbe funzionare. Io non garantisco nulla, io sono semplicemente un portavoce, quindi non ve la prendete con me. Un rivoluzionario studio svela che unire la pallacanestro alle lezioni di matematica, ci sono le lezioni di matematica però, aumenta del 15% la comprensione delle frazioni nei ragazzi. Allora, niente, dimenticate quello che ho detto, giocate a pallacanestro, finite di giocare a pallacanestro, aprite il libro di matematica. Swear.

La canzone che sta per arrivare narra una vicenda realmente accaduta e il suo protagonista, che è anche il cantante che ce la propone, che è Neck, spesso e volentieri nelle interviste racconta che questa canzone è nata a seguito proprio di una storia d'amore finita in maniera piuttosto turbolenta. Laura non c'è, 1997, la nostra collection.

0: Laura non c'è insieme a Nick dal 1997, era la nostra collection, la prima collection di questa mattina nel nostro appuntamento. Come fa parte del nostro appuntamento anche la prima edizione e il primo incontro con l'informazione della giornata di oggi alle 8 insieme ad Anna Gaspari, che ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei giornali che trovate in edicola questa mattina, cioè nella giornata odierna, che è firmata 21 di luglio. Adesso arrivano Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Ancora buongiorno da Radio San Marino, le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì molto variabile in Emilia Romagna, giornata che porterà nuovi acquazzoni, nuovi temporali, magari fenomeni anche di breve durata, ma che localmente rischiano di essere di forte intensità, soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, quando si rischierà anche la grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, questi nuovi temporali porranno fine definitivamente all'ondata di caldo dei giorni scorsi, temperature che si riportano nella norma. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Va bene, hanno annunciato pioggia e grandine, ma noi non ci spaventiamo, noi riportiamo l'attenzione su quello che è il periodo, cioè ovvero quello delle vacanze, che è sinonimo di riposo, sinonimo comunque di divertimento, si stacca la spina, ci si toglie finalmente l'orologio dal polso, il cellulare no, non sia mai che si possa mettere il cellulare da parte, però insomma già togliere l'orologio è tanta roba. Bene, noi mettiamo al centro della nostra chiacchierata prossimamente quella che è la parte più bella della giornata. Il consiglio arriva da una delle zone più belle dell'Italia, che è la Sardegna. Intanto arriva Gaia con Bossa Nostra nel mattino di Radio San Marino.

Paris con Stars Are Blind su Radio San Marino in questa nostra mattinata insieme. Allora, parliamo dell'ora più bella della giornata. Il suggerimento, diciamo così, la chicca arriva dalla Sardegna, dalla Costa Smeralda per essere più precisi, e tra una baia raggiungibile solo via mare e un cocktail club affacciato sulla riva. Questi piace vincere facile, però, voglio dire, trova un cocktail club dalle nostre parti, non c'è, voglio dire, c'è? Non lo so, io adesso non è che frequenti moltissimo, però questi giocano proprio, vincono, vogliono vincere facile. Va bene, comunque, firma una stagione che in Costa Smeralda mette il tramonto al centro del racconto. Ovviamente ci deve essere qualcosa dentro il bicchiere, perché voi volete mettere che siete lì, bellissima cosa, bellissimo panorama, però se non avete il bicchiere mezzo pieno, tutto assume un altro sapore, c'è cioè un'altra cosa, cioè se questo, no? Quindi ci vuole qualcosa da sorseggiare, da bere, magari anche in buona compagnia, perché no, insomma, non potete essere sempre lì su uno scoglio da soli. Quindi cercate la compagnia, però pare che la dobbiate portare voi da casa. Non è fornita, loro possono metterci il panorama, la baia e al limite il bicchierozzo, però la compagnia dovete portarvela da casa, questo è fuori discussione. Quindi cominciate a darvi da fare e non presentatevi da soli, perché sarebbe proprio buttare via il tempo, il vostro e non il loro.

Zucchero con Puro Amore dal 1998. Allora, si parlava di ferie, se volete fare anche, ci sono anche il tipo di vacanze culturali, perché no, uno dice faccio le vacanze e cerco di naturalmente far crescere anche il mio lato culturale. Allora sappiate che Buckingham Palace apre le porte al pubblico e i visitatori potranno accedere alle 19 state room. Cosa sono le state room? Si tratta degli ambienti di rappresentanza i più sfarziosi, riccamente decorati. Tra questi c'è la Throne Room, che fa spesso da sfondo alle foto ufficiali dopo i matrimoni reali. Poi c'è la Ballroom, la Picture Gallery, la Blue Drawing Room, la Music Room, c'è un DJ dentro.

Oggi Marco Corona, che non c'è Marco Corona dentro la DJ Room, no, cos'è? La Music Room, stanza privilegiata per i battesimi della famiglia reale. C'entra niente la musica, quindi Marco Corona non credo che sei lì, farà l'usciere, apre e chiude la porta, probabilmente farà queste cose. È la Grand Staircase. Bene, allora, se sono aperte queste room che solitamente non erano proprio accessibili al pubblico, e invece da quest'anno Buckingham Palace ha deciso di aprire le porte e di far visitare interamente il palazzo. Intanto noi vi facciamo ascoltare Shakira e Burna Boy.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Marco Mengoni con Guerriero dal 2014. Tra le altre cose, leggendo qua e là sulle varie scoperte scientifiche che vengono pubblicate sul web, si scoprono anche delle cose piuttosto interessanti. A me, se l'avessero detto prima, l'avrei fatto più volentieri. Voi sapevate che a cena il segreto per fare colpo potrebbe nascondersi tra le righe di un menù? In che modo? Provare qualcosa di nuovo al ristorante può trasmettere sicurezza, curiosità e apertura mentale agli occhi dell'altra persona. Cioè, se voi ordinate sempre le stesse cose, cioè, questo è abbastanza, insomma, come prevedibile, non mi piace. Invece scegliere un piatto nuovo aumenta il nostro fascino. Confermarlo è proprio questo studio che arriva dall'America, secondo cui chi ordina cibi mai provati al ristorante viene percepito dall'altra persona come più desiderabile, sia dal punto di vista romantico che dal punto di vista sessuel. Hai capito? Questo perché dimostra maggiore sicurezza e intraprendenza, nonché può anche far apparire come una persona con una discreta apertura mentale. Quindi, se siete al ristorante, dovete fare colpo sulla persona che è accanto a voi, mi raccomando, non scegliete sempre le stesse cose, oppure se è la seconda volta che uscite con questa persona, cercate di variare il vostro menù prendendo cose, ma però prendendo cose che comunque vi piacciono, non prendete sempre cose anche che non vi piacciono pur di far colpo, no?

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
3: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
4: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.

0: risparmio.
1: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 22 luglio, sconto del 20% su tutti i prodotti del reparto freschi, latticini e surgelati. Per quanto riguarda invece i clienti Fidelity Più, set spugna bassetti trendy in 100% cotone composto da Ospite 38x58 e asciugamano 56x105, 6,99 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso invece è tempo di sentire la nostra compilation. Fra poco Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, The Fray con How to Save a Life. Apre Puff Daddy.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chris de Sarandi, Good Old Day. What a

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
8: Prontissimi adesso, come sempre, a regalarvi qualche bella emozione che è legata alle canzoni che fanno parte della nostra collection. In questo caso stiamo per fare un giro negli anni 80, un gruppo che ha cominciato da lontano, prima del grande successo negli anni 60, negli anni 80 sono letteralmente esplosi. Cool and the Gang Celebration.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Ganger, il 1980, la canzone era Celebration, a dare bella energia a questa giornata d'estate, il 21 luglio su Radio San Marino.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì molto variabile in Emilia-Romagna, giornata che porterà nuovi acquazzoni, nuovi temporali, magari fenomeni anche di breve durata, ma che localmente rischiano di essere di forte intensità, soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, quando si rischierà anche la grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, questi nuovi temporali porranno fine definitivamente all'ondata di caldo dei giorni scorsi, temperature che si riportano nella norma. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

Napoli, viaggiamo belli carichi di musica naturalmente, ma anche belli motivati per le 10, che è il nostro prossimo traguardo quando arriverà poi Katia De Monte. Sto per raccontarvi ancora storie, ma quelle insomma sono già quasi scontate, nel senso che comunque sia è un programma in cui vi raccontiamo anche quelle che sono le cose più curiose dall'attualità. Parleremo anche di Reading Retreats, questo fra poco, subito fra poco Robbie Williams, c'è Tommaso Paradiso per cominciare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Robbie Williams, anche lui fra i protagonisti nel gran finale dei mondiali di calcio 2026. L'abbiamo riascoltato con Come Undone. Si chiama Reading Retreats o ritiri di lettura e rappresentano praticamente una delle tendenze più interessanti del turismo esperienziale contemporaneo. Non si tratta di vacanze letterarie tradizionali con incontri con gli autori e programmi fitti di appuntamenti, ma di soggiorni costruiti attorno ad un concetto molto più semplice, ovvero ritagliarsi del tempo per leggere in silenzio, lontano dalle distrazioni della vita quotidiana, ma insieme a persone che condividono la stessa passione. Il fenomeno, nato nei paesi anglosassoni e ormai diffuso anche in Europa, intercetta un bisogno sempre più condiviso di recuperare le capacità di concentrarsi, perché anche da quel punto di vista, insomma, abbiamo, almeno a me capita francamente, di aver bisogno di una mano. Mettici che adesso in questo periodo, poi in particolar modo il caldo, ma dopo il periodo scolastico, se uno non si tiene un pochino in allenamento, si perdono tutte quelle che erano le strategie, naturalmente, che ci servivano per la memorizzazione delle cose, no? Per esempio, appunto, che si studiavano. 9:10 minuti, buongiorno, una gran bella coppia. Gianna Nannini trovo sia veramente generosissima, ovviamente non è l'unica del repertorio italiano a darsi anche alle nuove proposte. Gianna Nannini e Marrakesh, ecco America. Cercherà.

Siete in Radio San Marino, aeropino Daniele con amore senza fine, lunghe passeggiate, nuotate rinfrescanti, pause rigeneranti, corse in luoghi incontaminati e soprattutto in compagnia dei veri amici vivendo queste avventure. Viaggi Pet Friendly in Italia è una guida di Lonely Planet, famosissimo editore appunto di guide che raccontano tutto il mondo in collaborazione con Rover per tutti i viaggiatori che desiderano davvero condividere ogni momento con i propri animali domestici, compreso il tempo libero e le vacanze estive. Dal trekking immersi nella natura, relax in spiaggia, dai percorsi urbani alla spa con la coda, fino alle tappe più golose e i migliori indirizzi dove soggiornare. Un invito a riscoprire un'Italia meno scontata, da vivere in modo più libero, naturalmente inclusivo e naturalmente assolutamente in totale serenità, altra cosa importantissima. Allora, la guida è scaricabile gratuitamente dal sito Lonely Planet Italia, la cercate e il gioco è fatto. Vi posso anticipare che per esempio per l'Emilia Romagna il consiglio di andare alla scoperta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con il vostro fedele compagno di viaggio, mentre per le Marche consigliatissimo vivere le escursioni in branco sul Monte Conero. Le informazioni sul sito branco.it, ma c'è una segnalazione per ogni regione d'Italia, quindi ecco, si può assolutamente approfondire la conoscenza se magari vi state spostando, per capire bene se la vostra destinazione è associata anche a questi luoghi meravigliosi. Siamo arrivati alle 9:20 minuti, sentiamo Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Fleetwood, la canzone è Secrets.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
7: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
8: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Siete solo di San Marino, è il momento anche adesso di andare a curiosare fra quelle che sono le novità della settimana. Stiamo ovviamente per assaggiare

0: con la loro scartissima a chiudere la nostra compilation qui su Radio San Marino di questo martedì 21 luglio che nel 1899 dava i natali ad Ernest Hemingway, scrittore, giornalista statunitense, premio per la letteratura, autore fra gli altri insomma del Vecchio e il Mare, un bellissimo libro, se non l'avete letto fatelo. Poi oggi compie 78 anni Cat Stevens, che ci ha regalato brani come Father and Soul, The Wild World. 21 luglio del 51 nasceva anche Robbie Williams, attore comico insomma capace di unire quella bella energia, l'improvvisazione, una profondità che secondo me ha reso indimenticabili film come L'attimo fuggente, Mrs. Doubtfire, Will Hunting. Quindi Hemingway, Cat Stevens, Robbie Williams nella stessa giornata, letteratura, musica e comicità, diciamo che manca soltanto qualcuno che porti il caffè. Oggi ricorre anche San Lorenzo da Brindisi, auguri quindi a chi porta il nome Lorenzo, insomma tutti quelli che festeggiano un compleanno o una bella notizia.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Chris de Sarandi, Good Old Day. What a-

0: Sai qual è il numero perfetto?
1: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
0: Sbagliato.
1: Ma come?
0: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda: Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, Saint Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
3: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
6: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Ed ora nella collection di Radio San Marino torniamo al 1978 e al finale di Grease, un brano che in realtà non faceva parte del musical teatrale originale, fu scritto da John Ferrara appositamente per il film e diventò però poi uno dei duetti più celebri del cinema musicale. Sto parlando di You Are the One That I Want insieme a John Travolta, Olivia Newton-John.
11: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Action, tra poco l'aggiornamento con le notizie. Intanto l'ultimo singolo, quello di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, diamo la linea alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio
0: San
1: Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. Nel dibattito sull'assestamento di bilancio, il Consiglio Grande Generale ha acceso il confronto sulle infrastrutture strategiche. Dalla consigliera Stacchini del PDCS è arrivata la proposta di puntare su data center, potenziamento della rete mobile, ampliamento del bacino idrico e termovalorizzatore per rafforzare autonomia energetica e gestione dei rifiuti. Su quest'ultimo punto, da Libera, Guerrino Zanotti si è detto scettico. Le opposizioni hanno contestato l'assenza di un piano organico e di risorse definite, parlando di progetti senza basi concrete. Ora la cronaca. Due persone hanno perso la vita lunedì sulle coste ravennate, entrambi sorprese dal mare mosso. A Marina di Ravenna, un 60enne bolognese è stato trovato morto dopo un bagno nella spiaggia libera della colonia Giacobazzi. All'alba, davanti al bagno Angela di Milano Marittima, è morto anche un 44enne residente a Cervia. Nel fine settimana diversi salvataggi tra Rimini e Bellaria confermano la pericolosità delle correnti. I bagnini rinnovano l'invito a rispettare sempre la bandiera rossa. Dopo gli ultimi interventi cresce l'attenzione sulla sicurezza in mare. Passiamo al maltempo. Attesi nel pomeriggio e in serata temporali anche intensi tra Romagna e San Marino. Il meteorologo Luca Gualandra invita alla prudenza, segnalando possibili fulmini, forti raffiche di vento e grandine, con rischio di disagi legati ai rovesci più intensi. In Emilia-Romagna è in vigore l'allerta gialla, mentre la provincia di Pesaro Urbino è in allerta arancione. Secondo le previsioni, i fenomeni dovrebbero svilupparsi dal tardo pomeriggio e attenuarsi prima della mezzanotte. Si raccomanda di limitare gli spostamenti durante le fasi più intense. Gli esteri. Il Fondo Monetario Internazionale ha approvato una nuova tranche di aiuti per l'Ucraina da 690 milioni di dollari, rendendo le risorse immediatamente disponibili. La decisione arriva dopo la revisione del programma di prestiti e porta gli esborsi complessivi a circa 10,3 miliardi di dollari. Secondo il fondo, l'Ucraina ha mantenuto la stabilità macroeconomica nonostante il conflitto con la Russia. La direttrice Kristalina Georgieva ha invitato Kiev a proseguire con una politica fiscale prudente e a tutelare la solidità del sistema finanziario. E per finire lo sport. Netta sconfitta per il San Marino Baseball in gara 1 contro Nettuno. I laziali si impongono 8-0 grazie ad un quarto inning da 6 punti che indirizza definitivamente la partita. I titani pagano una serata difficile in attacco con appena 4 valide complessive. Sul monte di lancio si sono alternati Sanchez, Mendez e Leal, mentre per Nettuno il vincente è stato Porfirio Lopez. Nonostante la sconfitta, San Marino è già certo del primo posto nel girone B. Questa sera è in programma gara 2 sempre a Nettuno. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino. Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì molto variabile in Emilia-Romagna, giornata che porterà nuovi acquazzoni, nuovi temporali, magari fenomeni anche di breve durata, ma che localmente rischiano di essere di forte intensità, soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, quando si rischierà anche la grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, questi nuovi temporali porranno fine definitivamente all'ondata di caldo dei giorni scorsi, temperature che si riportano nella norma. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: Le 11 e 4 minuti, salutiamo i nostri amici di Trebi Meteo, la nostra redazione giornalistica sempre puntuale con gli aggiornamenti. Io sono Katia De Monte, questa è la seconda ora nel nostro spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno. Se siete con noi dalle 10, il vostro bicchiere, diciamo, ha già cominciato a riempirsi. Se invece vi siete appena sintonizzati, beh, siete arrivati in tempi, perché nella nostra T-Brew non controlliamo l'orario d'ingresso, soprattutto non chiediamo giustificazioni firmate. Allora, che facciamo? Ripartiamo, sì, dalla musica e da un titolo che sembra il commento pronunciato davanti allo specchio dopo una scelta poco brillante. Maledetto me.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

thing. La voce di Jennifer Lopez nella nostra mattinata in questo nostro martedì 21 luglio. L'amore non costa nulla, love don't cost a thing, però ci sono incontri che non potremmo comprare neppure con una fortuna. Anzi, prima vi ho proprio chiesto al 335 104 1027 se poteste parlare per 10 minuti con una persona famosa, viva o comunque del passato, chi scegliereste, quale sarebbe la prima domanda. E allora Elisa da San Marino mi dice: scelgo Robbie Williams, gli chiederei quanto ci fosse di improvvisato nei suoi film. Beh, Elisa, secondo me molto, cioè, però con lui persino una risposta seria avrebbe potuto veramente cambiare voce tre volte, secondo me. Poi Matteo da Rimini incontrerebbe invece Leonardo da Vinci e gli domanderebbe quale invenzione avrebbe voluto vedere finalmente realizzata. Beh, ottima scelta, insomma, 10 minuti con Leonardo però richiederebbero almeno un interprete, un ingegnere, qualcuno incaricato di prendere appunti molto velocemente. Poi invece Laura da Riccione, lei sceglierebbe Freddie Mercury, gli chiederei quale canzone cantasse quando non c'era nessuno ad ascoltarlo. Beh, questa è una domanda che mi piace tantissimo, anche se immaginare diciamo un po' Freddie Mercury convinto di non essere ascoltato è un po' difficile. Probabilmente si sarebbe affacciato qualcuno addirittura dal futuro, dai. Comunque grazie per i vostri incontri impossibili, noi continuiamo con la nostra bella musica. Ora Harry Styles, Dance No More.

infatti parliamo di una storia molto interessante, perché vi voglio portare a Piacenza, dove una facciata di 8 piani nel quartiere Farnesiano è diventata un murale dedicato proprio a Giorgio Armani, opera realizzata dall'artista Antonio Cotè, che è in arte Cotè, 27 metri di altezza, 11 di larghezza. Diciamo che è stato meraviglioso vederla svelata proprio sulle note di Heroes di David Bowie, un muro diciamo anonimo, no? Di quelli davanti ai quali magari solitamente si passa senza alzare lo sguardo, si è diciamo trasformato in un ritratto ed un pezzo di memoria collettiva, ed è questa diciamo una delle caratteristiche più affascinanti poi dell'arte urbana, no? Non è che aspetta che siamo noi a entrare in un museo, viene direttamente a cercarti per strada, e secondo me questo cambia anche il modo in cui guardiamo un quartiere. Diciamo, una parete smette di essere soltanto il lato di un palazzo, diventa davvero un punto di riferimento, qualcosa che le persone poi raccontano, davanti alla quale si fermano, riflettono, insomma, non male per una superficie che fino

mattina, il nostro martedì mattina in cui ci spostiamo, sempre parlando però di musica, Mazzara del Vallo, caldo eccessivo che ha praticamente costretto un'orchestra a rinunciare ad un concerto. Il pubblico ovviamente deluso ha reagito anche con qualche fischio, ma il fisarmonicista francese, si chiama Richard Galliano, ha deciso di non abbandonare il palco, si è esibito da solo trasformando, diciamo, un programma saltato in un concerto completamente diverso, niente orchestra, niente arrangiamento previsto, nessuna possibilità di nascondersi dietro la sezione degli archi, soltanto lui, la fisarmonica e il pubblico. E quindi non sempre, ecco, quando un piano cambia bisogna tentare di ricostruirlo esattamente come era. Ecco, qualche volta questo può essere un bellissimo esempio, può nascere davvero una forma nuova, più semplice, magari in attesa, senza farne insomma una grande lezione sulla vita. Diciamo che Galliano aveva uno strumento e ha deciso di suonarlo. Del resto, insomma, poi la fisarmonica possiede un vantaggio non trascurabile, anche da sola riesce in qualche modo ad occupare lo spazio sonoro di una famiglia numerosa durante il pranzo di Natale.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
5: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
8: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
9: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
8: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
10: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
11: Ed ora c'è una di quelle canzoni che non hanno soltanto un titolo, perché sembrano avere proprio un indirizzo, un'ora precisa, una luce particolare alle finestre e devo dire che quella raccontata da Achille Lauro è una città proprio sospesa tra desideri, notti, persone che continuano a cercare il proprio posto, diciamo un paesaggio urbano e cinematografico nel quale

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento di andare insieme da Titan Cup, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Cup e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 22 luglio sconto del 20% su tanti prodotti del reparto freschi, latticini e surgelati. Per i clienti Fidelity Più, set spugne e bassetti trendy in 100% cotone composto da ospite e asciugamano a 6,99 euro. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Cup compri bene e spendi smart, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Cup, la tua spesa sicura sempre, anche la domenica. Ed ora scopriamo insieme la nostra Summer Compilation.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: Ed ora tra i nostri pezzi da collection c'è un'immagine molto bella, quella di un personaggio che entra in scena con una chitarra, un sogno e anche tutta la fragilità nascosta dietro il desiderio di diventare qualcuno. Il protagonista di cui vi sto parlando è Iva Graziani, il pezzo che ci ascoltiamo qui insieme è Il chitarrista.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita. San Marino Collection.
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

una canzone che racconta un personaggio anche attraverso quello che porta con sé. Ivan Graziani, il chitarrista, e devo dire che in fondo gli oggetti che scegliamo di tenere intorno a noi parlano di noi più di quanto immaginiamo. Ad esempio, pensate, sono stati messi all'asta diversi oggetti provenienti dall'ufficio di Pep Guardiola al Manchester City: la sua sedia, una lampada, alcune tazze da caffè, dei piccoli soprammobili e addirittura anche delle tartarughe di ceramica che, presi così singolarmente, sembrano oggetti assolutamente normali, ma insieme costruiscono, diciamo, il ritratto anche un po' inatteso di una persona, perché possiamo conoscere Guardiola attraverso il calcio, le tattiche, le conferenze stampa, ma le tartarughe di ceramica, diciamo, aprono una serie completamente nuova di domande. E questo capita anche sulle nostre scrivanie: c'è chi conserva fotografie, chi accumula penne, che ne so, una pila di documenti risalente a un'amministrazione ormai scomparsa, e poi c'è sempre un oggetto inspiegabile che nessuno ricorda di aver portato. E allora, se mettessero all'astra la vostra scrivania, quale pezzo farebbe nascere più domande? Io comincio

Mezzogiorno su Radio San Marino, io sono Katia De Monte, davanti a noi ci sono ancora 30 minuti di questo spazio, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, quindi se siete saliti a bordo soltanto adesso, benvenuti come sempre, se invece viaggiate con noi dalle 10, insomma ormai conoscete il percorso, anche se ogni tanto prendiamo poi qualche deviazione non segnalata. Allora ripartiamo da tre modi diversi per chiedere la stessa cosa, perdono, perché quando il danno è importante una sola lingua evidentemente non basta. I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: stop for a minute, fermiamoci davvero su quel minuto, perché dura proprio 60 secondi, perché non 50 oppure 100 che sarebbe molto più semplice da calcolare? Ebbene, le radici di questa suddivisione risalgono all'antica Mesopotamia, il sistema numerico utilizzato proprio dai babilonesi, basato sul numero 60, sistema che di cui abbiamo sentito parlare forse alle elementari, almeno questo è il cassettino della memoria che così mi si è riaperto per un attimo quando leggevo questa cosa. E diciamo che il 60 era un numero particolarmente comodo perché può essere diviso esattamente per 2, per 3, per 4, per 5, per 6 e per molti altri numeri, e questo quindi permetteva di suddividere, diciamo, le quantità, gli angoli e il tempo, evitando insomma troppe frazioni complicate. Diciamo che quel sistema, sviluppato e adattato nel corso dei secoli da altre civiltà, ha lasciato tracce ancora presenti. Un'ora è composta da 60 minuti, un minuto da 60 secondi, un cerchio da 360 gradi, cioè 6 volte 60. Insomma, ogni volta che guardiamo l'orologio utilizziamo un'idea nata migliaia di anni fa. Anche negli ultimi 60 secondi di una riunione, che però possiedono una durata percepita di circa mezz'ora, adesso invece è una canzone che non ha bisogno del calendario per riconoscere la stagione. Arriva Annalisa con la sua canzone estiva.
1: Quando

Christina Aguilera con Beautiful, e qualche volta la bellezza si trova proprio dove magari non penseremo di cercarla, no? Sul bordo delle pagine di un libro, ad esempio. Vi dico così perché esistono veramente antichi libri decorati con i cosiddetti four age paintings, cioè dipinti nascosti che diventano poi visibili solo quando le pagine vengono aperte a ventaglio. Diciamo che l'artista inclinava le pagine e le bloccava, diciamo, con una pressa, e dipingeva poi su una superficie ottenuta in questo modo. Quindi quando il libro veniva richiuso, l'immagine spariva. In alcuni casi poi il bordo veniva anche ricoperto d'oro, rendendo questo dipinto completamente invisibile a chi non conosceva il segreto. Diciamo che alcuni esemplari sono ancora più sorprendenti, perché inclinando le pagine da un lato appare un'immagine, aprendole nella direzione opposta invece ne arriva un'altra. Quindi due dipinti nascosti nello stesso spazio, quindi paesaggi, ritratti, scene intere custodite senza occupare nemmeno una pagina del testo. Quindi una specie di effetto speciale realizzato secoli prima del digitale. E pensare che invece noi magari oggi ci nervosiamo se qualcuno piega anche soltanto l'angolo di una pagina, eh?

0: Allora, oggi la nostra New Play non cambia città, cambia soltanto lo sguardo. Poco fa Achille Lauro ci ha portato nella città degli angeli, adesso Blanco riparte dalle stesse coordinate, però costruisce un paesaggio completamente diverso, molto intimo, riconoscibile nella sua scrittura. Due titoli, diciamo, che parlano dello stesso luogo e due modi diversi di attraversarlo. Los Angeles, nuova musica, novità qui su Radio San Marino, che ci ascoltiamo qui insieme adesso.
1: Ascolti i successi di

La voce è quella di Blanco, protagonista delle nostre New Play della settimana, e anche la voce che ci accompagna al momento dei saluti per questo nostro spazio, quelli del bicchiere mezzo pieno. Oggi siamo partiti dalla curiosità di Nabokov, seguendola, insomma, siamo finiti davanti a una nuova specie di scimmia dentro le tasche settecentesche, fra le pale dell'Accademia della Crusca e nei dipinti nascosti anche sui bordi dei libri, e abbiamo anche attraversato parecchi secoli senza dover aggiornare il navigatore. Forse, diciamo, è proprio questa l'ultima goccia da lasciare nel bicchiere. Cambiare strada ogni tanto rende il viaggio molto molto più interessante, anche quando magari la deviazione comincia con una domanda apparentemente inutile. Allora, grazie Tribù, che insomma ci avete accompagnato dalle 10, a chi si è aggiunto lungo il percorso. Io sono Katia De Monte e vi do appuntamento a domani, sempre dalle 10 alle 12.30 su Radio San Marino. Ciao a tutti!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui.
3: Here we go.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
9: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
10: Lo sai qual è il numero perfetto?
11: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
10: Sbagliato.
11: Ma come?
10: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
11: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
12: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
13: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
14: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
15: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
16: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
15: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
17: La radio.
18: La radio.
17: San Maritza.
18: San Marino.
19: Estate 1997.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: La musica non finisce mai.
16: Non finisce mai.
17: Radio San Marino.
18: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì molto variabile in Emilia-Romagna, giornata che porterà nuovi acquazzoni, nuovi temporali, magari fenomeni anche di breve durata, ma che localmente rischiano di essere di forte intensità, soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, quando si rischierà anche la grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, questi nuovi temporali porranno fine definitivamente all'ondata di caldo dei giorni scorsi, temperature che si riportano nella norma. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: Ma buongiornissimo da Irol, ben ritrovati sulla radio che senti, martedì 21 luglio, nuova giornata, o meglio dire primo pomeriggio da trascorrere insieme tra musica, notizie, curiosità, appuntamenti più interessanti nelle nostre zone, ma non solo. E insomma, vi accompagnerò fino alle 15.30, ovunque siate, al lavoro, in macchina, in pausa pranzo, oppure già con la testa nelle vacanze. Alzate il volume a palla, qualcuno direbbe. Partiamo, e c'è questa tensione alta tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, nuovi attacchi, operazioni militari rivendicate da entrambe le parti, emergenza maltempo in Cile, il governo ha dichiarato lo stato di catastrofe nelle regioni di Coquimbo e Huasco, dove l'esercito sta partecipando alle evacuazioni a causa di queste violenti alluvioni che anche noi qua in Bassa Romagna conosciamo bene. In Bolivia preoccupano invece gli incendi che stanno devastando le foreste di Tarija. Questo era l'aggiornamento un po' sul piano globale. Per quanto riguarda la musica, tante novità da esaminare, ma partiamo dalla Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Come si
1: Simply
0: chiama
1: Red.
0: Questa canzone?
1: Boh. Simply Red. Something Got Me Started.
0: Non l'ha mai detto, l'ha detto 10 volte, era per noi, perché oh, ricordatevi il titolo.
1: Che supremo, il nostro corona qua sulla radio che senti, ma che bello.
0: Iroletti, ma come stai? Come la va? Come la va?
1: Tutto procede, tutto procede. Tu invece?
0: Calda estate, noi siamo sempre qua. Oggi sono arrivato un po' prima perché volevo vedere cosa succede, perché io arrivo alle 16 ma non c'è
1: non
0: mai
1: sai.
0: Nessuno. Voglio capire cosa succede nel primo pomeriggio, prima di me, no?
1: Ti rendi proprio conto della situazione prima della stabiliamo un contatto.
0: Esatto, preferivo non saperlo quasi. Adesso che ci penso.
1: Noi fuori onda parlavamo del fatto che sera abbiamo fatto la stessa cosa. Intanto il nostro Marco Corona, che conoscete benissimo, anche la sua voce fantastica.
0: Che troppo gentile.
2: Dio, anche se la mia è questa.
1: Apparecchio.
0: Però, il microfono cambia.
1: Ieri sera eravamo entrambi nello stesso posto. Ma non ci siamo incrociati.
0: Non ci siamo incrociati perché erano orari diversi. Siamo andati a vedere l'Odissea, appunto. E...
1: No spoiler. Ma cioè, che spoiler vuoi fare poi sull'Odissea?
0: No, ma anche perché la sanno tutti la storia di Odisseo oppure di Ulisse, come lo chiamavano i latini. Insomma, questo viaggio a ritorno a Itaca. E ad aspettarlo c'è il suo cane fedele Argo.
1: È vero,
0: tra l'altro bellissime le immagini di quando sono cuccioli, no? Il cagnolino Argo, bellissimo, è stato un momento molto bello. Molto bello, insomma, secondo me, come è stato realizzato.
1: Incredibile.
0: Perché è una bellissima storia, molto attuale. E
1: è vero, è vero. Riportato un po' anche attraverso temi al presente.
0: Al presente, con continue riflessioni tra appunto. Quello che era Ulisse, quello che è il suo viaggio e quella voglia di tornare o non tornare ad Itaca.
1: È vero, è vero. Ma eri con i tuoi figli?
0: Ero da solo.
1: Eri da solo?
0: Con la consorte, giustamente. Pensavo di addormentarmi perché appena ho visto 2 ore e 52, ho detto dopo un'ora sarò lì che mia moglie mi dà le gomitate per svegliarmi. Invece no, meraviglioso. Voto, come direbbe Alessandro Borghese, 10!
1: Io ho speso i miei 50 euro in gommose che mi hanno tenuto sveglio.
0: Ah, ok. Hai continuato a masticare. Perché tu sei andato nell'orario successivo. Io sono andato alle 20, cioè orario anziano, no? Nel senso che non ti puoi addormentare, dai.
1: Sai che ogni tanto fanno anche la cosa, se vai troppo tardi,
0: eh?
1: A una certa, loro spengono l'aria condizionata. Tu praticamente rimani lì dentro come.
0: Ti sciogli.
1: Muori. Cioè,
0: ti vengono a prendere col barattolino.
1: Non lo puoi raccontare.
0: Non lo puoi raccontare. Comunque, molto bello, ve lo consigliamo. Quindi, cioè, noi oggi dovevamo fare un intervento, non sapevamo cosa fare, ma io, se vuoi, ho la chiusa.
1: Che chiusa c'hai?
0: Cioè, ti faccio ascoltare la mia canzone dell'estate 2026. Senti che cambio anche la voce.
1: Non c'è gli affitti, non c'entra niente.
0: No, misfit non c'entra niente. Ah, okay, uno post. Che dice no, non voglio pagare l'affitto è misfit. No, okay. È un disadattato. Guarda caso un po' ti riguarda. Ecco la canzone.

Sheeran. Bad Habits, il nostro cantante chitarrista internazionale sulla radio che senti, c'è il vostro Hero. Salutiamo ancora il nostro Corona che è stato qua a fare due chiacchiere con noi, e vi ricordo che lo ritroveremo dalle 16 con Stabiliamo un contatto in questo martedì 21 luglio. Facciamo anche gli auguri ad Alessandro Bergonzoni, che paroliere, che persona incredibile. Tanti auguri anche a Beppe Grillo e anche a Erling Haaland, che abbiamo imparato a conoscere specialmente grazie a questi mondiali. Salutiamo anche il nostro fratello Adriano, qua all'ascolto dalla Old Republic, sempre sul pezzo. Per quanto riguarda invece gli eventi, dicevamo che insomma sarà una settimana ricca di cose. Per esempio, venerdì 24 luglio arriverà Fred De Palma qua a San Marino, al San Marino Outlet, per Summer Vibes, concerto che inizierà alle 21, è gratuito ma bisogna avere la prenotazione, quindi in caso portatevi avanti. Nello stesso fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26, ci sarà Antiqua con tutti gli spettacoli medievali qua in quel di San Marino. A Rimini invece è in corso la Pride Week, incontri, iniziative dedicate a storia, informazione, scuola, salute e soprattutto diritti civili. Momento centrale sarà questo sabato 25 luglio con la parata del Rimini Summer Pride da Piazzale Kennedy fino al Parco Fellini. E poi iniziamo già a segnare sul calendario gli internazionali di tennis qua San Marino Open, il Challenger 125 che si terrà dal 27 luglio al 2 agosto, quindi insomma sarà una settimana ricca di cose. E poi c'è anche un evento bellissimo a Ravenna al quale io non mancherò, Under Festival, dedicato un po' alla musica rap hip hop. Ne saprete di più la domenica su Republic, farò qualche speciale tutto per voi. Ora invece continua la musica sulla radio che senti con questa coppia inedita, Emma e Fabri Fibra, la loro canzone che si intitola Antidroga.

Jones, Muse T con Sex Bomb Remix, gli anni 2000, che pezzone, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Intanto c'è Fedez che è stato ricoverato al Fate Bene Fratelli di Milano, è arrivato in ambulanza nella serata di lunedì, alcuni problemi gastrici ma condizioni che non sembrerebbero gravi, e un po' come è successo nel 2023, operato d'urgenza per emorragia interna, ricovero che arriva inoltre pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio. L'abbiamo detto che Fedez ha fatto un terzo figlio, bene, ora lo sappiamo. Intanto c'è anche Tony Pitoni che sta andando avanti con il suo successo, ha conquistato il disco di platino con la sua Donne Ricche Acoustic Version, l'avete sentita? Insomma, non può mancare come brano da ascoltare riguardo questi ultimi anni. È stato pubblicato nel 2023, esploso davvero però in questo 2026 grazie a streaming, social, passando dall'oro al platino in pochi mesi, forse insomma dopo Sanremo è esploso ancora di più. E un altro segnale di grande crescita, e c'è anche il tour Estatoni, diverse date sold out, non so quale sia rimasta ancora libera, e ci sono anche collaborazioni interessanti insomma nel suo background di questi ultimi tempi, Tommy Cash, Gue, Shablo. Ora invece andiamo ad ascoltare una voce pop britannica tra quelle che stanno andando di più in questi ultimi anni, colonna sonora di Diavolo Veste Prada 2.

0: Mystical, Magical, è ora la new play sulla radio che senti, brani freschissimi, usciti da poco, è stata avvistata nel campo della finale dei mondiali, guidavano Ronaldinho e Ronaldo, il magnifico. Sto parlando di Madonna, questa era l'ultima trashata avvistata sui grandi schermi, ma è uscito il suo album, secondo capitolo di Confession on a Dance Floor, e c'è questa dansteria che è anche un locale a New York frequentato da Madonna. Ce l'ascoltiamo questa canzone estratta dall'ultimo album di Madonna.
1: Ascolti i successi

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. E questa settimana San Marino torna nel Medioevo con San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Dal 24 al 26 luglio il centro storico qua in città diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, combattimenti, tornei, arcieri, balestrieri, antichi mestieri. Ci saranno spettacoli e anche scene di vita medievale. Si parte venerdì sera con un grande show realizzato da stuntman, professionisti del cinema d'azione, tra duelli di fuoco, effetti scenografici. Ne approfittiamo per ricordare che Stunt 301 con la nostra Fabri ha partecipato anche ad Odissea, e magari la troveremo anche lì. Ci saranno 800 figuranti da San Marino e dall'estero, e quest'anno si celebrano anche i 70 anni dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi, dalla creazione di questa federazione, e si festeggerà il torneo della libertà con insomma chi lo pretende di vincere da tutta Italia. Dal 24 al 26 luglio, Antiqua.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chris De Sarandi, Good Old Day.

0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3, i 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
8: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
9: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
10: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
12: Collection, a.k.a. Salto indietro nel tempo. Ci sono gli NXS, la band australiana. Sono nati a Sydney alla fine degli anni 70 e il loro frontman Michael Hutchence, cioè, purtroppo è mancato nel 1997. Loro hanno continuato varie formazioni, ma questa è indimenticabile. Need You Tonight.

0: you know.
1: In Excess con Need You Tonight. Che stile era il 1987 sulla radio che senti il nostro salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare i classici negli anni d'oro della musica 70, 80, 90. Li mettiamo così, no? Ci può stare ogni tanto qualche salto indietro nel tempo, anche per renderci conto un po' che cosa ci ascoltiamo oggi. Sta per arrivare Alex Warren con la sua Fever Dream. Abbiamo imparato a conoscerlo anche con Ordinary, una canzone che è diventata un meme anche sui social. E intanto, a proposito di social, vedo una condivisione da parte di Joelier di questa nuova versione live di Un ricco e un povero, il suo brano registrato totalmente in live il 28 giugno allo stadio Maradona di Napoli. E ora è in esclusiva anche in streaming, brano che è uno dei più intensi del suo ultimo album, Tutto è possibile. Ricordiamo che veramente tutto è stato possibile per quest'album. Dentro c'è il featuring del compianto Pino Daniele, c'è 50 Cent che addirittura è andato a una delle sue date allo stadio Diego Armando Maradona. E Joelier guarda già al futuro: nel giugno 2027 tornerà in quello stadio con 6 concerti consecutivi, quasi tutti sold out. Torniamo a parlare di numeri internazionali, però giganti, quelli di Fever Dream, Alex Warren, non paragonabili neanche a quelli italiani, cioè gli artisti internazionali sono in un'altra categoria. Poi ci sono anche i giornalisti che arriveranno tra poco qua con la nostra redazione dopo il brano. A tra pochissimo.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino, le ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Riprende la sessione di luglio del Consiglio. L'Aula è chiamata a votare diversi ordini del giorno. Domani Motus Liberi propone interventi sull'emergenza casa. Michela Pelliccioni chiede una riorganizzazione del lavoro nel turismo. Rete sollecita un dibattito sulla relazione dell'Authority pari opportunità, mentre Libera invita il governo a sostenere la cessazione dell'embargo a Cuba. In programma anche un confronto sull'uso dei social da parte dei minori. Notte di tensione a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 43enne morto durante un fermo di polizia. Una frangia di manifestanti ha devastato il centro cittadino, incendiando anche un'auto del comune. I sindacati parlano di fino a 80 agenti feriti. Ferma la condanna delle istituzioni, la premier Giorgia Meloni e il presidente della regione Michele De Pascale chiedono che sia fatta piena luce sulla morte di Fakir, ma sottolineano che nulla può giustificare le violenze contro le forze dell'ordine. Ancora cronaca, un vasto incendio ha interessato una zona boschiva a Montelicciano nel comune di Montegrimano Terme, a pochi passi dal confine con San Marino. Le fiamme hanno lambito il bed and breakfast, il sentiero dei Goti gestito dalla famiglia Mularoni. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere stato innescato dall'esplosione di una tanica di carburante abbandonata in un edificio vicino. Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco di Pesaro e Macerata con il supporto della Protezione Civile di San Marino. Nessuna persona è rimasta ferita. Attorno alle 14 una vasta linea temporalesca è scesa da nord coinvolgendo Ferrarese e Ravennate, creando disagi e danni sulla costa. Fulmini e pioggia solo sul tratto tra Cesenatico e Rimini, per poi riversarsi in mare. Il peggioramento che potrebbe interessare San Marino è previsto per inizio serata, con possibili fenomeni anche intensi. Le regioni Emilia-Romagna e Marche hanno emesso un'allerta arancione. Lo sport: manca un mese al via dei 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre oltre 20 paesi e migliaia di atleti si sfideranno in una delle più importanti manifestazioni multisportive internazionali. Anche San Marino sarà presente con una propria delegazione pronta a confrontarsi con avversari di alto livello. Intanto la città pugliese completa gli ultimi preparativi in vista della cerimonia inaugurale e dell'apertura del villaggio dei giochi. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Filippo, tra poco anche degli ospiti qua su Radio San Marino. Si parla di libri. Intanto facciamo gli auguri ad Alessandro Bergonzoni, a Beppe Grillo, Erling Haaland, rest in peace a Robbie Williams. Intanto la nostra Silvia ci scrive: sta grandinando di brutto, girano video in questo momento. E allora speriamo, insomma, la situazione non diventi grave, come ci ha raccontato poco fa la nostra redazione. E c'è Gue intanto che sta facendo impazzire i social, ha commentato un po' gli avvenimenti di questi ultimi giorni: finale dei mondiali, live di Bruno Mars, la casita. Karol G, Manu Chao, ripartiamo da loro.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Can Smile, 2006, anni d'oro della nazionale italiana maschile di calcio, e 20 anni dopo, cioè poco tempo fa, Lily Allen, la protagonista di questa canzone, ha detto che si guadagna più vendendo foto dei piedi su OnlyFans che con i suoi 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Per farvi un po' capire anche, no? Vedete questi artisti con milioni di streaming, chissà quanti soldi. Beh, allora, la cantante britannica ha aperto il profilo OnlyFans nel 2024 dopo aver scoperto che i suoi piedi erano apprezzati online, abbonamento che costa circa 8 sterline al mese, e secondo quanto raccontato da Lily Allen, un migliaio di iscritti riesce a renderle più di milioni di ascolti sulle piattaforme musicali. Cioè, no? Non è normale come cosa. Tra l'altro, lei ci ha tenuto a dire: non odiate il giocatore, odiate il gioco. Un modo provocatorio per sottolineare un po' quanto poco lo streaming possa remunerare gli artisti. È un tema importante, poi ora con l'intelligenza artificiale, insomma, è sempre più tosto come tema da affrontare. Torniamo alla musica, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, hanno preso la loro pausa, si sono fatti le loro vacanze, adesso sono usciti con un nuovo singolo, hanno seminato indizi un po' per tutta Europa, infatti c'è un mix di lingue. Sorry, scusa, lo sento, qua su Radio San Marino.

0: E Nirvana con About a Girl in 1994. L'applauso anche. Ora invece la New Play con i brani freschissimi usciti da poco, e c'è Who Man, il nuovo singolo e incontro tra Peggy Gou e Ira Star. Da una parte la DJ produttrice sudcoreana diventata una star globale, dall'altra una delle voci più forti dell'afropop nigeriano. E tra l'altro Peggy Gou tornerà in Italia quest'estate. Tra poco daremo anche le date. Immancabile lo show di Peggy Gou. Ira Star con la nuovissima Who Man.
1: Ascolti i successi di domani.

0: Peggy Goo era Star Woman.
1: Woman. Tra l'altro mi stavo chiedendo se un DJ come Mr. Lori G DJ suonerebbe questa canzone in un DJ set, perché questa è una novità che abbiamo messo. Ha queste sonorità un po' vintage.
2: È vero.
1: E lui è un po' house style, no? Quell'house.
0: Ma Peggy Goo, Lori.
1: Peggy Goo,
0: no?
1: Beh, cioè. Deve rispondere, cioè non è che sono spesso che
0: Lori Giardi, Peggy Goo.
1: Peggy Goo, cosa diresti di questo pezzo?
3: Intanto buongiorno.
1: Ciao. Fa la voce anche da maniaco, tra l'altro.
0: Di mal in Peggy Goo.
1: Vabbè, allora
0: no, niente,
1: abbandono.
0: Scusa. No. Allora Corona alle 16 stabiliamo un contatto.
1: Alle 16. Oggi avete visto, io sono arrivato anche prima.
0: Addirittura
1: è perché voglio vedere cosa succede in questa mezz'ora.
0: Te le scrivi te?
1: Me le scrivo le cose che dirò oggi, capito? Pensate, cioè,
0: fantastico.
1: O me le faccio scrivere da Lorenzo Giardi, se mi fa il testi.
0: Sicuramente non da Paolino Zanetti.
1: Ma no, Paolino è lì che guarda. Lui praticamente quando io faccio il programma mi guarda come per dire: hai finito? Ma tutta sta roba, ma da perché?
0: Symbol, remember, che serata. Vi siete divertiti, ragazzi?
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Allora, sono 30 secondi che sono qui, ne ho già sentite tante.
1: Beh, comunque possiamo dirvi che stiamo lavorando a uno speciale dedicato proprio al Symbol, che vedremo poi in TV su San Marino RTV, quindi stiamo lavorando a qualcosa che racconti un po' sia la storia del locale, appunto, della Repubblica di San Marino, ma anche per chi ha perso, diciamo, questo evento che ritorna annualmente. Sapete, a luglio il prossimo appuntamento 2027.
0: Un simbolo proprio della Riviera, della Repubblica, la storia musicale, che tra l'altro continua, perché vedo che tantissimi giovani hanno partecipato a questa serata, nonostante magari al Symbol non ci sono neanche mai stati.
1: Ma no, ma non hanno magari sentito parlare, che so, dai genitori o forse addirittura dai nonni addirittura.
0: Oppure qualcuno ha letto Single.
1: Esatto, ha detto appuntamento per Symbol. No. Io, cioè, se continui così, Iroletti, io ho grande stima di te.
2: Iroletti,
1: sì. Io lo chiamo così. Nell'intimità, in radio lo chiamo così.
0: Giardetti non suonerebbe così bene.
1: Giardel.
0: Vi ringrazio per il vostro passaggio qua in radio. Oro Colato per la nostra radio, Marco Corona, Symbol Remember con Lori Giardi. Tra mezz'oretta.
1: Esatto, ore 16 stabiliamo un contatto. Lo ristabiliamo.
0: E invece ora parte un'ora di Joelier, estratto da Tutto è Possibile. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo domani nel nostro solito orario.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
8: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
9: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
10: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
11: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
12: Torna la festa di Fiorina sabato 25 luglio dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wild Cats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel piazzale Paolini. Festa di Fiorina sabato 25 luglio dalle 19, evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
13: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
14: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
13: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
15: Estate 2004.
16: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato velocissimo. Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Picciotti e picciotte. Marco Corona sì. Presenta Sciabellimo un contatto.
1: Tra l'altro è siciliano, cosa c'entra Tarantella? È napoletana.
2: Come dice qualcuno della community, stiamo bene bene. Invece che siamo parecchi.
1: Allora, noi però cerchiamo di farvi stare bene. Noi chi? Marco Corona al microfono, Paolino Zanetti, ormai lo sapete, questa è la nostra ora d'aria su Radio San Marino. Anche in questo martedì vi accompagniamo poi in podcast, perché se vi perdete la diretta potete sempre recuperare tutte le puntate, sondaggione compreso, su sanmarinoretv.sm, oppure ritrovare la vostra canzone preferita in questa rubrica.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao.
3: Buon pomeriggio
1: anche a te.
3: Siamo nel momento dediche, per cui vorrei dedicarmi una canzone che si chiama This is the last time dei Keane.
1: Bellissimo.

0: Questa è la musica di Radio San Marino, ma c'è spazio anche per andare un attimo in cucina.
1: Eccoci qua con la nostra rubrica Cotto e mangiato a casa dell'Anto.
0: Bene.
1: Oggi faremo crackers in crosta con tonno dei mari del nord in un letto di olio denso. Per cui prenderemo un pacchetto di crackers dorati, integrali o i cereali, come volete
0: come
1: voi.
0: Vogliamo noi, ok.
1: Una scatoletta di tonno da un chilo e mezzo. Dipende se avete molta fame. Ecco.
0: Abbastanza.
1: E infine l'olio conservato di almeno una settimana di altre scatolette di tonno mangiate prima, ovviamente, perché non si butta via niente.
0: Okay.
1: Questo è il procedimento.
0: Vai.
1: Stendete l'olio su un piatto da portata e adagiatevi sopra il tonno sminuzzato. Poi scaltate i crackers e fate una bella zuppetta, assicurandovi però che il tonno sguazzi bene in mezzo all'olio, mi raccomando. Accompagnate il tutto con un bianco frizzantino fresco. Cottura zero, difficoltà nessuna. Quindi vi aspetto per altre ricette su Cotto e Mangiato. Ciao ciao dall'Anto.
2: Portate il vino,
0: almeno quello.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: ci pensa lui, Fabio Berri.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
2: Oh, Sky Berri 24, Berri sentite tutti.
0: Anche
2: Berri
0: a te, sentite. Ciao. Altro,
2: siamo al 21, quindi un mese esatto che è iniziata l'estate. Quindi non dite che il tempo vola, perché sono cazzi vostri.
0: Grazie.
2: Non siete andati al mare, non è un pensiero mio.
0: Certo.
2: Non avete ancora fatto le fiere, allora siamo in due.
0: Ecco.
2: Oh, diamo che oggi le nostre informazioni.
0: Quali?
2: Partiamo per stavolta secco dall'Italia, perché come sappiamo hanno arrestato Adinolfi,
0: sì,
2: Mario Adinolfi. Tra le accuse c'è scritto quella di aver nascosto, pensate, 400.000 euro in contanti.
0: Ah, però.
2: E visto la misura dei suoi pantaloni, li aveva tutti nella tasca destra. Ci stavano, no, stavano tutti, tra l'altro la sinistra era vuota, se potevano stare altri 400. Vabbè. Invece siamo arrivati appunto alla fine dei mondiali, sono finiti questi mondiali, e Liam Gallagher,
0: sì,
2: degli Oasis, come sappiamo, se l'è tirata,
0: perché
2: l'Inghilterra fino a 5 minuti dalla fine aveva un piede in finale.
0: Vero.
2: E lui ha sparato proprio in diretta davanti a non so, un miliardo di telespettatori.
0: Cosa?
2: Vinceremo questa Coppa del Mondo. E invece 4 minuti dopo non sono andati neanche in finale, hanno preso due gol, un Dribble Clelt e l'Argentina li ha salutati. Invece chiudiamo con questa notizia tutta di spettacolo, perché la Schiarelli, dopo oltre 20 anni, pensate, dopo 22 anni consecutivi, lascia Chi l'ha visto.
0: Davvero?
2: Allora uno dice, ma dove andrà, di qua, di là, non so, ve lo immaginate? Non so, lei che va a Temptation Island. Allora ragazzi, vedrete che ritroveremo il congiuntivo. Qua a Temptation Island il congiuntivo è
0: chissà
2: sparito
0: dov'è.
2: da anni. Noi faremo di tutto per ritrovarlo. Diteci com'era vestito. Oppure non so, la Schiarelli che va alla prova del cuoco. Ora sente il cuoco che dà tutte gli ingredienti e le indicazioni, fa che cosa? Avete detto l'ammazza caffè. Lo ritroveremo prima che attacchi di nuovo un altro. Per me la distorsione di chi l'ha visto lì rimarrà.
0: Certo.
2: Sky Berri 24, buona giornata a tutti.
0: Ciao.

0: Ciao Marco, eccoci, nuovo appuntamento con il tormentologo, l'esperto di tormentoni. Questa nostra nuova app che è basata sulla ruota magica, che io faccio partire subito. 3, 2, 1, via! E aspettiamo che la ruota magica ci dia un anno, quindi ci farà fare un salto indietro nel tempo e ci porterà i tormentoni che abbiamo ballato tanto in quell'anno.
1: Che bello!
0: Vediamo dove si ferma.
2: Andiamo. 1984.
0: Perfetto, 1984. Un anno che secondo me ricorderanno molto bene gli appassionati di giochi elettronici, perché in quell'anno, il 6 giugno dell'84, un programmatore russo ha inventato il videogioco Tetris.
1: Il Tetris.
0: Questo giochino in cui tanti mattoncini colorati cadono dall'alto e vanno incastrati con rapidità e precisione. Diventerà tra l'altro uno dei videogiochi più popolari e longevi della storia. In quell'anno cosa facevamo? Ballavamo tanto un brano di Sandy Martin che era People from Ibiza, che tutti sicuramente ricorderanno, che era questo qui.

0: E dopo Sandy Martin e Raff che ci hanno riportato nel 1984 per qualche secondo, si chiude il nostro tormentologo. E ciao a tutti, e mi raccomando, quest'estate ovunque voi siate, ballate!
1: Balliamo!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Samarina, come? Non c'eravate prima e quindi non sapete qual è il sondaggione?
1: Oh, io lo so io!
0: È perché è direttamente coinvolto Ciucchino di Shrek. Vabbè, le risposte stanno arrivando. Chi c'è?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, eccomi qua.
0: Stefano!
2: Stefano, rispondo subito al sondaggione.
0: Vai!
2: Allora, Michele

0: lei, guarda,
1: caleresti
0: nel corpo di... Non me la voglio poi la colpa è di Chiara,
1: È di Chiara che ha lanciato il sondaggio.
0: 24 ore entrerei nel corpo di Renato, il nostro mitico amico Renato di Bari.
1: Di Bari, sì.
0: Perché Renato è la colpa della Chiara?

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
3: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
2: Radio San Marino.
3: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
4: Novità.
5: San Marino. New play.
6: Chris De Sarandi. Good old day. What a

0: Capito?
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
1: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
2: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20

0: numeri uno passando a qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San, radio San Marino. San Marino.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Picciotti e picciotte. Marco Corona sì. Presenta Sabrimo un contatto.
1: Tra l'altro è siciliano, cosa c'entra Tarantella? È napoletano.
2: Come dice qualcuno della community, non stiamo bene bene, invece che siamo in parecchi.
1: Allora, noi però cerchiamo di farvi stare bene. Noi chi? Marco Corona al microfono, Paolino Zanetti, ormai lo sapete, questa è la nostra ora d'aria su Radio San Marino, anche in questo martedì. Vi accompagniamo poi in podcast, perché se vi perdete la diretta, potete sempre recuperare tutte le puntate, sondaggione compreso, su sanmarinoretv.sm, oppure ritrovare la vostra canzone preferita in questa rubrica.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao.
3: Buon pomeriggio.
1: Anche a te.
3: Siamo nel momento dediche, per cui vorrei dedicarmi una canzone che si chiama This is the last time dei Keane.

0: talk about.
1: Questa è la musica di Radio San Marino, ma c'è spazio anche per andare un attimo in cucina.
2: Eccoci qua con la nostra rubrica Cotto e mangiato a casa dell'Anto.
1: Bene.
2: Oggi faremo crackers in crosta con tonno dei mari del nord in un letto di olio denso. Per cui prenderemo un pacchetto di crackers,
1: sì,
2: dorati, integrali o i cereali, come volete
1: come
2: voi.
1: Vogliamo noi, ok.
2: Una scatoletta di tonno da un chilo, un chilo e mezzo.
1: Un chilo e mezzo.
2: Dipende se avete molta fame. Ecco.
1: Abbastanza.
2: E infine l'olio conservato di almeno una settimana di altre scatolette di tonno mangiate prima, ovviamente, perché non si butta via niente.
1: Ok.
2: Questo è il procedimento.
1: Vai.
2: Stendete l'olio su un piatto da portata.
1: Okay.
2: E adagiatevi sopra il tonno sminuzzato. Poi scaltate i crackers e fate una bella zuppetta, assicurandovi però che il tonno sguazzi bene in mezzo all'olio, mi raccomando.
1: Okay.
2: Accompagnate il tutto con un bianco frizzantino fresco.
1: Ah.
2: Cottura zero, difficoltà nessuna. Quindi vi aspetto per altre ricette.
1: Fantastico.
2: Su Cotto e Mangiato.
1: Okay.
2: Ciao ciao dall'Anto.
3: Portate il vino!
1: Almeno quello.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: ci pensa lui, Fabio Berri.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
2: Oh, Sky Berry 24, Berry sentite tutti.
0: Anche
2: Berry
0: a te, sentite, ciao. Altro,
2: siamo al 21, quindi un mese esatto che è iniziata l'estate. Quindi non dite che il tempo vola, perché sono cazzi vostri.
0: Grazie.
2: Non siete andati al mare, non è un pensiero mio.
0: Certo.
2: Non avete ancora fatto le fiere, allora siamo in due.
0: Ecco.
2: Oh, diamo che oggi le nostre informazioni.
0: Quali?
2: Partiamo per stavolta secco dall'Italia, perché come sappiamo hanno arrestato Adinolfi, Mario Adinolfi. Tra le accuse c'è scritto quella di aver nascosto, pensate, 400.000 euro in contanti.
0: Ah, però.
2: E visto la misura dei suoi pantaloni, li aveva tutti nella tasca destra. Ci stavano, tutti, tra l'altro la sinistra era vuota, se potevano stare altri 400.
0: Vabbè.
2: Oh, invece siamo arrivati appunto alla fine dei mondiali, sono finiti questi mondiali, e Liam Gallagher degli Oasis, come sappiamo, se l'è tirata
0: perché
2: in Inghilterra fino a 5 minuti dalla fine aveva un piede in finale.
0: Vero.
2: E lui ha sparato proprio in diretta davanti a un miliardo di telespettatori.
0: Cosa?
2: Vinceremo questa Coppa del Mondo. E invece 4 minuti dopo non sono andati neanche in finale, hanno preso 2 gol, un Dream Atlet, e l'Argentina li ha salutati. Invece chiudiamo con questa notizia tutta di spettacolo, perché la Schiarelli, dopo oltre 20 anni, pensate, dopo 22 anni consecutivi, lascia Chi l'ha visto.
0: Davvero?
2: Allora uno dice, ma dove andrà? Di qua, di là? Non so, ve lo immaginate? Non so, lei che va a Temptation Island. Allora ragazzi, vedrete che ritroveremo il congiuntivo. Qua a Temptation Island il congiuntivo è sparito da anni.
0: Noi
2: faremo di tutto per ritrovarlo. Diteci com'era vestito. Oppure non so, la Schiarelli che va alla prova del cuoco. Ora sente il cuoco che dà tutte gli ingredienti, l'indicazione, fa che cosa? Avete detto l'ammazza caffè. Lo ritroveremo prima che attacchi di nuovo un altro. Per me la distorsione di Chi l'ha visto lì rimarrà.
0: Certo.
2: Sky Berry 24, buona giornata a tutti.
0: Ciao.

0: Marco, eccoci, un nuovo appuntamento con il tormentologo, l'esperto di tormentoni. Questa nostra nuova app che è basata sulla ruota magica, che io faccio partire subito. 3, 2, 1, via! E aspettiamo che la ruota magica ci dia un anno, quindi ci farà fare un salto indietro nel tempo e ci porterà i tormentoni che abbiamo ballato tanto in quell'anno.
1: Che bello!
0: Vediamo dove si ferma.
2: Andiamo. 1984.
0: Perfetto, 1984. Un anno che secondo me ricorderanno molto bene gli appassionati di giochi elettronici, perché in quell'anno, il 6 giugno dell'84, un programmatore russo ha inventato il videogioco Tetris.
1: Il Tetris.
0: Questo giochino in cui tanti mattoncini colorati cadono dall'alto e vanno incastrati con rapidità e precisione. Diventerà tra l'altro uno dei videogiochi più popolari e longevi della storia. In quell'anno cosa facevamo? Ballavamo tanto un brano di Sandy Martin che era People from Ibiza, che tutti sicuramente ricorderanno.

0: dopo Sandy Martin e Raff che ci hanno riportato nel 1984 per qualche secondo, si chiude il nostro tormentologo. E ciao a tutti, e mi raccomando, quest'estate ovunque voi siate, ballate!
1: Balliamo!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: queste parole, rispondo subito a Santaccione.
1: Vai! Allora,
0: mi calerei, guarda,
1: caleresti?
0: Nel corpo di... Non me la voglio poi la colpa è di Chiara,
1: È di Chiara che ha lanciato il sondaggio.
0: 24 ore entrerei nel corpo di Renato, il nostro mitico amico Renato,
1: Renato
0: di Bari.
1: Renato di Bari, sì.
0: Perché Renato la colpa è della Chiara,
1: Sì.
0: Mi ha chiamato il sondaggio. Io farei passare tutta quella voglia di dolcezza, Marco.
1: Immagino.
0: Tutta quella voglia di mele, di zucchero, di dolcificanti, amare, amare.
1: Amore.
0: Allora Renato, che te la farei passare io la voglia di dolcezza, capito? Tanto poi dai, dopo poi non ti ricordi niente, dopo,
1: è vero, è vero, esatto,
0: capito?
1: Giusto,
0: dai,
1: giusto,
0: vai tranquillo,
1: vai tranquillo.

0: innamorato.
1: Beh, è la sua caratteristica.
0: Renato, Renato, Renato, dice bedei, c'è sfrancigato.
1: Sì, anche tu un po', eh.
2: Bella zì.
1: Ciao Guido.
2: Beh, io guarda, per 24 ore vorrei medesimarmi nel mio comandante generale.
1: Ah, e perché?
2: Ti dico che mi toglierei bei tanti sassolini. Mm. Conoscendo tante dinamiche, da operaio.
1: Ah, ok.
2: Bella zì.
1: Ciao Guido.
3: Ciao Marco, al sondaggio di oggi ho dovuto riflettere molto. Perché?
1: Sì?
3: Perché? Hai presente la famosa frase dei film? Quello che dirai potrà essere usato contro di te. Ecco, pensando a questo ho detto, ma non bisogna fare passi falsi, perché se parlo di uno che mi sta antipatico, lo potrei conoscere, quindi magari mi trovo un attimo in difficoltà se lui sente.
1: Sì, esatto.
3: Ancora peggio è se io parlo del mio capo, che lo vedo tutti i giorni, quindi il rischio è alto.
1: Quindi?
3: E dico, magari rispondo il ciuchino.
1: Ma
3: pensandoci bene, Shrek, il ciuchino, io non so che. No, li ho visti chissà quanto tempo fa, non mi ricordo assolutamente niente.
1: Vabbè.
3: E quindi cosa dico?
1: Cosa
3: andiamo
1: dici?
3: Sul sicuro, io dico, vorrei essere il mio capo per tutte le qualità che io non ho e che lui ha. E così mi sono salvato.
1: Ciao.
4: John, dormi di più la notte.
1: Esatto, ma c'è anche qualcun altro che dovrebbe dormire perché prende la rincorsa per rispondere. Eccolo qua che è tornato.
5: Marco.
1: Allora
5: come andiamo?
1: Tutto bene?
5: Bene.
1: Esaurito.
5: Allora Marco, ciuchino. Io voto ciuchino.
1: E perché?
5: Perché sappiamo tutti, no? L'asino? La particolarità dell'asino, no?
1: No, e non lo sanno
5: come
1: tutti.
5: No. Sì, dai,
1: cosa?
5: Dai,
1: no.
5: Adesso dai che lo sai.
1: Non lo so io, non lo so.
5: Vabbè, allora sì, sì? Se non lo sai, tanto siamo tra amici, no? Hai capito, no Marco?
1: No, a parte che non ho capito niente. Poi dopo tanto tempo ti ho fatto anche l'ingresso, da un po' che non lo sentiamo, Fabrizio, torni con questo, eh?
5: Eh sì Marco, dopo tanto tempo torno con questo.
1: Come sei incantato?
6: Stiamoci calmi, calma.
1: Davvero?
5: Cosa? Stiamoci calmi cosa?

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: Bellissima puntata anche oggi, mi sono divertita.
1: Bene.
0: Siamo grandi.
1: Ciao, ma altri commenti?
2: Comunque, dopo la puntata di oggi, tutti alla Neuro, non abbiamo bisogno di dirlo.
1: Vabbè, dai, comunque, se avete bisogno invece di ritrovare questa puntata insieme a tutte le altre, potete andare nella sezione podcast a marinaretv.sm o ascoltarci ogni giorno in replica la sera tra le 20 e le 21 e in diretta domani a partire dalle 16. Grazie da Paolino Zanetti e da Marco Corona.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles. Ma questo

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Chris De Sarandi, Good Old Day. What a